민, 제, 김, 에이. 나와라 미네트 콜로 위치. 포트 마하프 베치 콜로 위치. 그러니까 캐런 체크 콘티니 포노와이 체크 하프 테레 바프 베로나스. 베로나스 캐런. 그리고 포노와이 콜로 마트마틱. 코리아 에르테 단데 볼라 체크 콘테 보도. 디에레 카리 콘테레. 바하도 코리아 콘테 디파크 베 체크 콘테 레크스 그리고 포노와이 콜로 디에레 카 후마라. 코리아 콘테레 베티지 카하데 미 시다 체크 콘테 체크 카리 콘테 레카. 에르 콘테 콜레 바크 콜 파하토 메드노와이 캐런. 콘테 레카 엠버스 파하토. 에레 베르노 코르 키퍼. Viene a marcar un tipo. E Kova, Kova di fatto con un altro Corea. Half tiring as half to medas. Fanno un po' di fatto Corea con te. Bolo lì con un altro bola. Senza cattere in contro con la massa con il bolo. Corea con te. Cacco con gli elevi. Non si da check con te. Check con te. Bolo con gli elevi. Tiri Corea. E è vero. Check con vihi number. Bolo fai un one in eritrea. Va di fatto con il fatto. Bavis number. Bavis number. Matmati Corea. Corea è il fondo. Bolo con te. Arrivo tenemos. Ma matting è di. Kuri mati mana pada hari Korea kau nanti defa kau nanti bola back kau faham tak? Corner ke berbi? Check ke dewan corner, macam ke hawa corner? Check ke first number forma ni bola Korea kau nanti ya, goal. Ab Korea ke first number gaya jela berbi. Kuri mati mana forma ni bola faham? Korea eretan Korea kau nanti defa kau bola selesa kat ter. Check the counter, hopeful. Back of heart, here they are going. Kova, Kova control, Kova of Korea, Jehilaf. Defa Kurofono Adbrats, Arimatic area bear from Jim Bola. Check the counter, control, the Nagadi area bear. Nagadi ball for Hatu, Defa Korea, Kota, Defa Kuban, the spawn of the bear. Check the team on a corner, which you have on a corner. A car is made for Vijay for the half. Jadi perbincangan kita dalam ini je. Cekuk kono naga, cekuk kono naga dani. Service number. Sajika, sajika kono naga, cekke hakulun dani. Korea ini terleg. Sajika naga di kono, fahat di fahat pun dia boleh back, fahat tengah dia. Enam cekuk terleg aja, dah boleh beri dia. A car is not good with it for the half. A car is not good for the team for the team. I'm going to first the best of the team. Check up. Check the interview. If I go to the form one, I'm going to go to the end of the team. Korea Kuntel Kurofonova, but check Eritre. Check punteria, Erber nuk muda di fakur. Fonua di bola, afku medasam. Check punteri kuri, mendo makan. Fonua di bola, Korea punter fire. Korea geli, bola tak kuri jeda masih kuri ni. Wait puni. Kari dia. Check ke satar number. Robert, kuri kusah kuli. Efektif. Robert, dia hydration break, sem water break. Bawis punter kuri. Dereng aku pulang macam tu sebab mana the half guys, hydration break dia tu film. Dia kau tu kuri muda ni. FIFA World Cup 2026 ke Czech Republic kat dia. South Korea betul pulang macam tu pulang. Barulah ini pulang macam mana federasi team ni suara hamil jeda lagi. Pas jahal apa hamil tu tengok fikir tu masih pulang. Ini tevis minta badar, agama furtan fushing as, yang kedua ka, asar minta hisab diaro, hamu boda Korea, check di half tere kolom, check di boda bar boda pun dia nampak ek faham, pas minta tere ka boda check, kolom ranggalok ko, check di hamal ta bar boda pun faham, nanti jatuh di corner as, pas minta tere ka, check kan dia dia. Thank you.
det utanför det. Parte con Monchi, che mi fa sapere che è scritto in Balaga, e come lo fa fare, con Monchi di Montaero, e ti vedi che è con Monchi a pensare che non devo te che guardare, allora te vieni qua, ma vuoi tu volo, non sa, non finisci mai fare, sapporto non mi si, ti in da cala, e garita questo scolemo, dane, e ma è una misura con Tarbo, ti vedi che è ancora a comando, ma come vuoi tu questo volo, lo tengo, lo tengo, e ne va a casa mai. Water break for Confucian Korea country, Korean Air Tenaga, Naga, the ball of Hat, Bodon, Defakuri, Czech country, Defakuri Bola, and say Korea country offset of the service up, the feature of the Czech

Devono andare a Mijadini, Mustafa. Ti dice, devono mettere. Una sita curi è formato per la keeper, pancio con la massa di curi keeper, e chi vuole dire gol, che tre keeper, un gol, tre vettoni, bolas, di gol, che quello è un fratto canavate. Adesso ma con mia, adenga con curi che mi ha romeo di Bisburg, ad ingrino, ma sono di dare già. Quello è un fratto di grino, vuole fare medical e mi ha side. Kulum fashai Said bola tang long frato marmon hingala san saka kari marmon mim green half dren kurien as irma di frato kuri jailen bola atle marmon san saka di mal kuri jela kuri fonoal bola var mat mat bara kuri fonoal men control kol dai kari de kulum tri mi faro hasi bola control kulum tri kari de bispur kulum tri mo di foul ko fajen le mo di green penalty area rango kari irma di frato bispur half dren di area ge meda penalty kana Irmati Faran Dima Demedavore, Tankole Penetri, Akana, Penetri, Rongo Matika, Gotoka Gagan, Kabola Baba, Kuria von Wagen, Gagan, Penetri, Irmati Farada, Penetri, Irmati Farakana, Diri, Irmati Farakana, Demedo Gagan, Kababa, Kuria von Wagen, Penetri, Rongo Matika, Gotoka Baba. Tiri is 10 minute Kulefa, Fortamafu, Bisburu, Day, Green Sports, Eke, Green Street, Eke. Jangan kurian formal kosmetik bi tingkulun teriaga boleh. Ansar abuhri, Obaida abuhri, dengkul kulun teriaga number anak orang. Fena bola kurun macam bawa kita gol teriaga kanada di mal penat teriaga teriaga boleh. Isburu ke kedde tineng hatre fast kulun teriaga kalau orang mehasa bayar fena ni. Penat penat ku arik isburu ke dekulun teriaga mana kolen. Hatur kulun teriaga boleh green ke mana kolen penat teriaga teriaga gol teriaga carry bawa kita kurian formal di bola keeper atau injeh gol teriaga carry betul bola defa kofa. Bispur kurun tering kurun difa kuri bola half ke ganak meding nasa mohlong frat jongkai kari Mustafa kontra koli be bola berwi eldon green leaf mati green ke eldon kurian eldi bola zam kurian nagadi bola di area tereng mifar kurian fonwa da masai kuri bola mifar penetri area tereng bispur kurun tering difa kuri penetri adman frole mungos kono nagadi dia kari dikono kolo rongkai kari frole mungos penetri adman berwi eldon green leaf mati Sporo penalty area di malo. Irmati faraton li fengello. Ella mi di Hasib miharo. Hasib fata jida fe li bola penalty area tereng. De masse kuri saida bola di beverne kun di fa kuri bola ka seria beno atla penalty kana di malo ora ba kula fata di fi. Ba kula fata kuri kulun tria bola kontra ko la na gade ni saida kuri na gade bola penalty de gol area tereng mi far penalty tereng kuri fono al bola. Gol area kari fene jono di number kulun tria bola kuri fono al ansar kuri fono keeper. Keeper de bone ne ja sale ne bola keeper bola atla. Keeper elli bola ulang frato. Control ko ko kari dia. Green kulun tria bola di fa ko fono frato ber ko li green ge. Farhan Bisbro leaving Elun Shaihan Elani Hulang Frat half Kimeding Hasa Bisbro half the rain. Tiris first minute for Tamafun Kulefa. Then a Kakuri Motibisbro. Medrunga carrying Hulang Frat Bola Mustafa Libeta Masakuni Kari, the country and Vetigan Bola di Fakuri, Farhan di Fakur Bola Medrunga carrying Hulang Frat and Beru. Bisbro Kuntri, Danmati, Chain Lab and Saint Sakal, the Mafit Medrunga carry. Le frie ne va da cada hitri che ero mai share con le mie mi culeveni divi prima di che goli fenghi invece andiamo in battaglia pure ne Bisburg Sports Club di Club Green Street abbiamo detto che vi sardo è come me che mi ha sotto in un'ora banaco fa un matto in banaco vuole scommessore che curiano danno a dire Misha Badlov and Speed Badlov and Data Amra Commissar of Finnegan De Miharo, the team couldn't tell him Miss Benchukari as Fembol and Marco Fembol could break a Gamoran. Bisburg hand number Amir Shoaib and Ahitria Kimaron could go to Jahal of Hinga, Hinga, and Fabani, Medroga carrying Matron, Vitor Farwak and Fabani. Referee ki Hassan Ali Moaz referee kana fumela kontrin kun fumela ferma taka the team kun tres mehar dan mati etre life kun ferma elli bola Shaihan elli bola difa ka asad kuria fona medro ka karin bola libeto masay kurani fansa